0: Adesso mi devi andare per mangiare, mi devi andare a mangiare, mi devi andare a mangiare, mi devi andare a mangiare, mi devi andare a mangiare, mi devi
1: andare a mangiare, mi devi andare a mangiare, mi devi andare a mangiare, mi devi andare a

0: Adesso mi devi andare per mangiare, mi dica mangiare, ma ciò che la bisma te la c'è per dire che può, perché già non ho candida, che la zanzara che lo vesmi che cosa di chiela.
1: Hinding, gibir nabon. Hinsitran, tutta la teminen, vexiterken, chevi.

0: mina. Adesso mi devi andare per mangiare di yaka bandra, ma ciao che la bisma te la cepedre de por che già nav candida gal danzara galo ves me ko di kela.
1: Hinden jibir nabın. Hin stran, tutul tatminin, vaksı terken şeve.

0: Adesso mi dà mio padre, pur mangiami di ecca, mangiò, faccio, perché la mia fratella c'è per tre già fuori, che già non ho candida, che la danza regalo, vesmi che cosi che la.
1: Hindeng, gibir naben. Hinsitran, tutta la terminen, vexeterken, chevi.